0: Espresso macchiato.
1: Na Radio Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts. Love's gone. Pri tebi doma.